0: το Χέιλ Παμπούνα, μανέβοκε η Αμέλε, partito animo to on, leader politico Nina Francese de Naira, confirma Saki, junto con otro miembro di partito, cuta Milena Ramírez Silveri, junto con su presidente di directiva, Poli Wenclar, y también un activista miembro di partito animo Egbert Pellebur, para mostrar que holandés nan europeo también da join, camina din Cosbo, en caso aquí, animo manera Nina asplichele. A mi tai meta yubi nostro spera che informazione cubana può essere buon uso di ge preparavo può essere bolletin principale di notizie di merdia da una camminda buon appetito buon provecho e segui disfrutare programmazione leader di bo Life FM bono 29.9
1: yo yo yo e sa che ti acceso baby ma te puoi ascoltare no 29.9 FM passo da mi radio preferì da mi radio favorito Nero, was on